0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La notizia più importante al momento riguarda la 8 Milano-Varese, dove è stato momentaneamente bloccato il traffico tra Origio Ovest e il bivio con la 9 e la Natechiasso in direzione di Milano a seguito di un incidente tra tre auto. Di conseguenza nel tratto registriamo una coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La notizia più importante riguarda la 8 Milano Varese, dove è stato momentaneamente bloccato il traffico tra Origio Ovest e il bivio con la 9 e la Natechiasso in direzione di Milano a seguito di un incidente tra tre auto. Di conseguenza nel tratto registriamo una coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La notizia più importante riguarda la 8 Milano-Varese, dove è stato momentaneamente bloccato il traffico tra Origio Ovest e il bivio con la 9 e la Natechiasso in direzione di Milano a seguito di un incidente che ha coinvolto 3 auto. Di conseguenza nel tratto registriamo una coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. L'unica eccezione interessa la 8 Milano-Varese, dove è stato sbloccato il traffico nel tratto tra Origio Ovest e il bivio con la 9 il Natechiasso in direzione di Milano, bloccato in precedenza per un incidente tra due auto, ora in via di risoluzione. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Ne approfittiamo per ricordarvi di guidare con prudenza, allacciando sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 100.

0: domenica.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Ne approfittiamo per ricordarvi di guidare con prudenza, allacciando sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia ed Emiliano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e non registriamo disagi alla circolazione. Ne approfittiamo per ricordarvi di guidare con prudenza, allacciando sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

bambina. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Meglio di no.
1: Via Radio.
2: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Ne approfittiamo per ricordarvi di guidare con prudenza, allacciando sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Calenzano, il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, per due vetture in panne. Il traffico defluisce su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Galenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale, dunque senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna per due vetture in panne. Il traffico defluisce su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
0: RTL 102.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e dunque senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna per due vetture in panne da poco rimosse. Il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale, dunque senza disagio alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo rallentamenti per un incidente tra un'auto e un camion tra Impruneta e Firenze Sud per chi viaggia verso Roma. Non abbiamo per il momento altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

canterò per te l'ultima canzone.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete. La notizia principale ci porta sulla 14 Bologna-Taranto. Qui per un incidente tra quattro autovetture e un camion è stata disposta la chiusura del tratto tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova verso Ancona. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Per le altre notizie sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso tra Monza e Viale Certosa verso Torino, con tempi di percorrenza di 20 minuti. E verso Brescia, code a tratti tra Pero e Milano Est, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione molto sostenuta sulla rete. La notizia principale ci porta sulla A14 Bologna-Taranto. Qui per un incidente tra quattro auto e un camion è stato disposto la chiusura del tratto tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova verso Ancona. Al suo interno il traffico è bloccato con code. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 803 111. Sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso tra Monza e Viale Certosa verso Torino con tempi di percorrenza di 15 minuti e verso Brescia code a tratti tra Pero e Milano Est con tempi di percorrenza di 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
0: RTL

0: Giulia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, in apertura la notizia principale ci porta sulla A14 Bologna-Taranto, dove per un incidente tra quattro autovetture e un camion è chiuso il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova verso Ancona. Al suo interno il traffico è bloccato e ci sono code. Code di un chilometro in aumento anche all'uscita obbligatoria di Roseto. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Per le altre notizie, sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza al momento di 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale sulla 14 Bologna-Taranto. Per un incidente tra quattro auto ed un camion è chiuso il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova in direzione Ancona. Al suo interno ci sono 5 km di coda. Per maggiori informazioni e per i percorsi alternativi potete contattare il numero unico 803111. Il traffico è intenso, in particolare ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pera e Milano S verso Brescia, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Code a tratti anche tra Monza e Viale Certosa in direzione Torino. Sempre in A14 segnaliamo code a tratti tra Bologna Borgo Panigale ed Imola verso Ancona e tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Stessa situazione sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Montecatini Terme ed il bivio con l'autosole verso Firenze. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Era Com SPA e Est Energy SPA.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto per un incidente tra quattro auto ed un camion. È chiuso il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova in direzione Bologna. Al suo interno ci sono 5 km di coda. Sempre in A14 per un altro incidente che vede coinvolta un'auto e una moto sono 6 km di coda tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona. Per maggiori informazioni e per i percorsi alternativi potete contattare il numero unico 803 111. Per le altre notizie riguardano traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pera e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 25 minuti. Torniamo in A14 dove segnaliamo code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono di circa un'ora. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

talk about. Via Radio. Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto per un incidente risolto. Restano 7 km di coda tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione Bologna. Sempre in A14 per un altro incidente risolto ci sono 6 km di coda tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona. Per maggiori informazioni e per i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Sul resto della nostra rete il traffico è ancora sostenuto, con code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pera e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Stessa situazione in A14 tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna, qui i tempi di percorrenza sono di circa un'ora. È tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sul sedile posteriore. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Per un tamponamento tra due auto si segnalano 4 km di coda tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Bologna. Per maggiori informazioni e per i percorsi alternativi potete contattare il numero unico 803-111. Sul resto della nostra rete il traffico è particolarmente sostenuto e si registrano code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pera e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 20 minuti, code a tratti sulla 13 Bologna-Padova tra il Tedo e la 14 verso Bologna, ancora sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra il bivio con la 1 ed Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di oltre un'ora e tra Pescara Nord e Giulianova in direzione Bologna. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Per un incidente da poco risolto si segnalano 4 km di coda tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Per maggiori informazioni e per i percorsi alternativi potete contattare il numero unico 803-111. Sul resto della nostra rete il traffico è particolarmente sostenuto, con code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pera e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 13 Bologna-Padova, code a tratti tra il Tedo e la 14 verso Bologna. E stessa situazione anche sulla 14 tra Bologna, tra il bivio per la 1 ed Imola in direzione Ancona, qui i tempi di percorrenza sono di circa un'ora, e tra Pescara Nord e Giulianova in direzione di Bologna. È tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per un incidente da poco risolto. Restano code tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Bologna. Per maggiori informazioni e per i percorsi alternativi potete contattare il numero unico 803-111. Sul resto della nostra rete il traffico è ancora sostenuto. In particolare ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pera e Milano-Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 20 minuti. E sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e la 14 verso Bologna. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto tra il Bio con la 1 ed Imola in direzione Ancona, con tempi di percorrenza di un'ora. In carreggiata opposta le code sono da Cesena Nord fino a Bologna Fiera, qui i tempi di percorrenza sono di oltre un'ora e mezza. Sull'autosole tra Firenze Scandicce e la 1 direttissima verso Bologna. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora sostenuto su gran parte della nostra rete. Si registrano code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pera e Milano Est verso Brescia, e sull'autosole tra Parma e Reggio Emilia in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova per segnalare code a tratti tra il Tedo e la 14 verso Bologna, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Flussi intensi sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 di Imola in direzione Ancona, con tempi di percorrenza di un'ora. In carreggiata opposta le code a tratti sono da Cesena Nord fino a Bologna San Lazzaro, con tempi di percorrenza di 2 ore. Torniamo sulla 1, ci vogliono 55 minuti per andare da Firenze Scandicci fino alla 1 direttissima verso Bologna. È tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sul sedile posteriore. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto per un camion in avaria. Sono 10 km di coda tra Bologna San Lazzaro e il ramo di Casalecchio verso l'Autosole. Il traffico scorre su una sola corsia. Per maggiori informazioni e per i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico l'803111. Per traffico intenso ci sono code a tratti sulla 13 Bologna-Padova tra il Tedo e la 14 verso Bologna con tempi di percorrenza di 35 minuti. Flussi intensi sulla 14 tra il bivio con la 1 ed Imola in direzione Ancona con tempi di percorrenza di 50 minuti e tra Cesena Nord e Castel San Pietro verso Bologna qui i tempi di percorrenza sono di circa un'ora. Sull'Autosole ci vogliono 55 minuti per andare da Firenze in Pruneta fino alla 1 direttissima verso Bologna. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto per un camion in avaria appena rimosso. Sono 10 km di coda tra Bologna San Lazzaro e il ramo di Casalecchio verso l'Autosole. Per maggiori informazioni e per i percorsi alternativi potete contattare il numero unico 803-111. Per traffico intenso ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pera e Milano Est verso Brescia e sulla 13 Bologna-Padova tra il Tedo e la 14 verso Bologna, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Flussi intensi sulla 14 tra il bivio con la 1 e Imola in direzione Ancona, con tempi di percorrenza di 50 minuti, e tra Cesena Nord e Castel San Pietro verso Bologna, qui i tempi di percorrenza sono di circa un'ora. Sull'Autosole ci vogliono 55 minuti per andare da Firenze in Pruneta fino alla 1 direttissima verso Bologna. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto su gran parte della nostra rete, in particolare ci sono code a tratti sulla 13 Bologna-Padova tra il Tedo e la 14 verso Bologna, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Flussi intensi sulla 14 Adriatica tra il bivio con la 1 ed Imola in direzione Ancona, con tempi di percorrenza di 40 minuti, e tra Cesena Nord ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima, con tempi di percorrenza di 2 ore. Sull'autosole si impiegano 50 minuti per andare da Firenze in Pruneta fino alla 1 direttissima verso Bologna. Ci spostiamo sulla 16 Napoli-Canosa a causa di un incidente autonomo. C'è 1 chilometro di coda tra il bivio con la 30 Caserta-Salerno e Tufino verso Ancona. È tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sul sedile posteriore. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
0: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia per segnalare 3 km di coda per un incidente tra un camion e un'auto tra Seriate e Dalmine verso Milano. Il traffico scorre su due corsie, traffico intenso con code a tratti sulla 13 Bologna-Padova tra il Tedo e la 14 verso Bologna con tempi di percorrenza di 35 minuti, flussi intensi sulla 14 Adriatica tra il bivio con la 1 ed Imola in direzione Ancona con tempi di percorrenza di 40 minuti e tra Cesena Nord ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima con tempi di percorrenza di circa 2 ore. Sull'autosole si impiegano 50 minuti per andare da Firenze in Pruneta fino alla 1 direttissima verso Bologna. Ci spostiamo poi sulla 16 Napoli-Canosa a causa di un incidente autonomo. C'è un chilometro di coda tra il bivio con la 30 Caserta-Salerno e Tufino verso Canosa. Per il momento è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia. Per un incidente risolto restano code tra Seriate e Dalmine verso Milano. A causa del traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 13 Bologna-Padova tra il Tedo e la 14 verso Bologna con tempi di percorrenza di 25 minuti. Flussi intensi sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 ed Imola in direzione Ancona con tempi di percorrenza di 40 minuti. E tra Cesena Nord ed il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione dell'Autosole. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 1 ora e 40. Sull'Autosole si impiegano 35 minuti per andare da Firenze Nord fino alla 1 direttissima verso Bologna. Sempre sulla 1 per un incidente risolto sono 2 km di coda tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord verso Roma. È tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sul sedile posteriore.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia alla Sala. La situazione di rilievo riguarda un camion in panne sulla 10 Genova-Savona che causa la chiusura del bivio con la 7 Serravalle-Genova per chi da 20 miglia è diretto a Milano, con conseguenti code di 4 km a partire da Genova Pegli fino al bivio per la 7. Per traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e lo svincolo della 13 Bologna-Padova si impiega 1 ora e mezza verso Bologna. E ancora sulla 14 rileviamo code a tratti tra il bivio dell'Autosole di Imola per flussi intensi in direzione di Ancona. Inoltre ci sono code sul raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. E sulla 1 la circolazione è sostenuta tra Firenze Nord e il bivio della direttissima con code a tratti verso Bologna. Ancora sulla 1 per incidente risolto resta 1 chilometro di coda tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord in direzione della capitale. Infine nel versante francese del traforo del Monte Bianco 15 minuti di attesa per traffico intenso in ingresso nel nostro paese. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altre notizie.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. La circolazione sta tornando alla normalità sulla nostra rete, tranne alcune eccezioni che vediamo nel dettaglio, in particolare sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio della 1 direttissima e Sasso Marconi. Segnaliamo 2 chilometri di coda per un veicolo in panne verso Bologna. E sempre sulla 1 la circolazione è sostenuta tra Firenze Nord e il bivio della direttissima, con coda a tratti ancora in direzione di Bologna. E sempre sulla 1 per un incidente risolto resta 1 chilometro di coda tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord in direzione della capitale. Per traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra Cesena Nord e lo svincolo della 13 Bologna-Padova verso Bologna, e ancora sulla 14 code a tratti anche tra il bivio dell'autostore di Imola per flussi intensi in direzione di Ancona, e si sono formate code anche sul raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. Infine, nel versante francese del traforo del Monte Bianco registriamo 15 minuti di attesa per traffico intenso in ingresso nel nostro paese. È tutto, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala, vediamo le principali notizie. Segniamo coda per incidente sulla 4 Milano-Brescia tra Pieri e Cormano in direzione di Brescia, inoltre un incidente sulla 14 Bologna-Taranto causa 2 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, e per traffico sulla 14 Adriatica tra Cesena Nord e lo svincolo della 13 Bologna-Padova si impiega 1 ora e mezza verso Bologna, e ci sono code anche sul raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli, e sulla 1 tra il bivio della Direttissima e Sasso Marconi restano 2 chilometri di coda per un veicolo in panne già rimosso verso Bologna. E nella stessa direzione la circolazione è sostenuta tra Firenze Nord e il bivio della Direttissima. In Liguria sulla 7 Serravalle Genova, coda Genova-Bolzaneto per traffico in uscita dalla città, e code anche tra Genova Ovest e San Pier d'Arena in ingresso a Genova. In Campania 1 chilometro di coda per traffico congestionato sulla 30 Caserta-Salerno tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Caserta. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. In particolare segnaliamo un incidente sulla 14 Bologna-Taranto che causa 3 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. E nella stessa direzione, ancora sulla 14, coda per un veicolo in fiamme tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulianova. Inoltre per traffico sulla 14 Adriatica tra Cesena Nord e lo svincolo della 13 Bologna-Padova si impiega 1 ora e mezza verso la 1 Milano-Napoli e ci sono code sul raccordo di Casalecchio verso l'Autosole. In Lombardia resta coda per un incidente già risolto sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Cormano in direzione di Brescia, e in carreggiata opposta si sono formate code tra Cormano e Pero conseguenti a lavori fuori dalla nostra competenza verso Torino. Sulla 1 Milano-Napoli la circolazione è sostenuta tra Firenze Nord e il bivio della direttissima verso Bologna, e proseguendo in questa direzione rileviamo 1 chilometro di coda per lavori tra la direttissima e Sasso Marconi. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Tra un quarto d'ora altri aggiornamenti, a più tardi.
0: RTL 100.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala, vediamo le principali notizie. In particolare segnaliamo un incidente sulla 14 Bologna-Taranto che causa 4 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola e si passa solo in corsia di sorpasso verso Ancona. Consigliamo di uscire a Castel San Pietro e rientrare ad Imola dopo aver percorso la viabilità esterna. Inoltre per traffico sulla 14 Adriatica tra Cesena Nord e lo svincolo della 13 Bologna-Padova si impiega circa 1 ora e mezza verso la 1 Milano-Napoli e ci sono code anche sul raccordo di Casalecchio verso l'Autosole. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia rileviamo code a tratti per traffico tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia e in carreggiata opposta si sono formate code tra

Cormano e Piero conseguenti a lavori fuori dalla nostra competenza verso Torino. Sulla 1 Milano-Napoli rileviamo circolazione sostenuta tra Firenze Nord e il bivio della direttissima e occorrono oltre 40 minuti verso Bologna. Proseguendo in questa direzione stimiamo un chilometro per lavori tra la direttissima e Sasso Marconi. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. In particolare segnaliamo un incidente sulla 14 Bologna-Taranto che causa 5 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola e si passa solo in corsia di sorpasso verso Ancona. Consigliamo di uscire a Castel San Pietro e rientrare ad Imola. E ancora un incidente sulla 14 provoca 2 km di coda tra Valle del Rubicone e Rimini Nord, sempre in direzione di Ancona. E per traffico sulla 14 Adriatica tra Forlì e lo svincolo della 13 Bologna-Padova si impiega circa un'ora verso la 1 Milano-Napoli. E ci sono code sul raccordo di Casalecchio verso l'Autosole. Inoltre sulla 14 restano 2 km di coda tra Lanciano e Pescara Sud per un veicolo in panne già rimosso verso Pescara. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 2 km di coda per incidente tra lo svincolo per Casoria e il bivio per Acerra Fragola verso Roma e i soliti curiosi condizionano la viabilità in carreggiata opposta in direzione di Napoli. E per traffico tra Firenze Nord e la direttissima occorrono 40 minuti verso Bologna. È tutto, fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo, in particolare un incidente sulla 14 Bologna-Taranto causa 5 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola e si passa solo in corsia di sorpasso verso Ancona. Consigliamo di uscire a Castel San Pietro e, dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, rientrare ad Imola. E ancora per un incidente sulla 14, sempre in direzione di Ancona, 2 km di coda tra Valle del Rubicone e Rimini Nord. Inoltre, per traffico sulla 14 Adriatica verso la 1 Milano-Napoli, tra Forlì lo svincolo della 13 Bologna-Padova si impiega oltre un'ora e ci sono code anche tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio dell'Autosole. E sulla 1 Milano-Napoli 4 km di coda per un incidente tra Napoli Centro direzionale e il bivio per Acerra Fragola verso Roma, e i soliti curiosi condizionano la viabilità in carreggiata opposta in direzione di Napoli. E per traffico tra Firenze Nord e il bivio della Direttissima occorrono 40 minuti verso Bologna. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altre notizie.
0: RTL

0: su Ascoltate Radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo le notizie principali. In particolare un incidente sulla 14 Bologna-Taranto causa 5 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola e si passa su due corsie verso Ancona. Consigliamo di uscire a Castel San Pietro e, dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, rientrare ad Imola. Inoltre, per traffico sulla 14 Bologna-Taranto verso la 1 Milano-Napoli, tra Forlì e lo svincolo della 13 Bologna-Padova si impiega oltre un'ora e ci sono code anche tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio dell'Autosole. Sulla 1 Milano-Napoli 4 km di coda per traffico congestionato conseguente ad un incidente risolto tra Napoli centro direzionale e il bivio per Acerra Fragola verso Roma. Per traffico tra Firenze Nord e il bivio della Direttissima occorrono 40 minuti verso Bologna. Sempre sulla 1 ci sono 4 km per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Incisa in direzione di Roma. In Liguria 1 km per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. È tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le notizie principali. In particolare un incidente sulla 14 Bologna-Taranto causa 5 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola e si passa su due corsie verso Ancona. Consigliamo di uscire a Castel San Pietro e, dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, rientrare ad Imola. Inoltre, per traffico sulla 14 Adriatica verso la 1 Milano-Napoli, tra Forlì e lo svincolo della 13 Bologna-Padova, si impiega oltre un'ora e ci sono code anche tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio dell'Autosole. Sulla 1 Milano-Napoli 4 km di coda per traffico congestionato conseguente a un incidente risolto tra lo svincolo della 3 Napoli-Salerno e il bivio della 16 Napoli-Canosa verso Roma. Sempre sulla 1 per traffico tra Firenze Nord e il bivio della direttissima occorrono 40 minuti verso Bologna e ci sono 4 km di coda per un camion in panne tra Firenze Sud e Incisa in direzione di Roma e ancora per un veicolo in panne sulla 1 tra Caianello e Capua 2 km di coda in direzione di Napoli. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio, più tardi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo, in particolare un incidente sulla 14 Bologna-Taranto causa 5 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola e si passa su due corsie verso Ancona. Consigliamo di uscire a Castel San Pietro e, dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, rientrare ad Imola. Inoltre, per traffico sulla 14 Adriatica tra Faenza e lo svincolo della 13 Bologna-Padova si impiega un'ora, il doppio del normale, verso la 1 Milano-Napoli. E sulla 1 segnaliamo 6 km di coda tra Firenze e Impruneta Incisa per un camion in panne in direzione di Roma. E per traffico tra Firenze e Scandicce, il bivio della direttissima, occorre un'ora verso Bologna. Inoltre, tra Ferentino e Nagni rileviamo 3 km di coda per un incidente in direzione di Roma. In Liguria, sulla 12 Genova-Sestri-Levante, 1 km tra Genova Est e il bivio della 7 per un veicolo in fiamme in direzione di Genova, e 1 km per lavori sulla 7 Serravalle-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. A più tardi.
0: RTL 102.5 Traffic.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Daniela Sara. Vediamo le principali segnalazioni e andiamo sulla 14 Bologna-Taranto per segnalare un incidente che causa 5 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola e si passa su due corsie verso Ancona. Consigliamo di uscire a Castel San Pietro e dopo aver percorso la statale 9 via Emilia rientrare ad Imola. Inoltre per traffico sulla 14 Adriatica tra Faenza e lo svincolo della 13 Bologna-Padova si impiega un'ora, il doppio del normale, verso la 1 Milano-Napoli. E sulla 1 restano 6 km di coda tra Firenze in Pruneta Incisa per un camion in pane già rimosso in direzione di Roma. E per traffico tra Firenze e Pruneta e il bivio della direttissima occorre oltre un'ora verso Bologna. Inoltre segnaliamo 2 km di coda per incidente sulla 11 Firenze-Pisa tra Pistoia e Chiesina Uzzanese in direzione di Pisa. In Liguria sulla 12 Genova-Sesti-Levante 2 km di coda tra Genova Nervi e il bivio della 7 per un'auto che ha preso fuoco in direzione di Genova e 1 km per lavori sulla 7 tra Bolzanete e Busalla verso Milano.
2: Noi due siamo bravi,

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Autostrade per Italia, da Delia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico. E sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 5 km di coda tra Firenze e Impruneta Incisa per un camion in panne già rimosso in direzione di Roma. E per traffico tra Firenze e Impruneta il bivio della direttissima occorre oltre un'ora verso Bologna. Rileviamo 3 km per incidente sulla 11 Firenze-Pisa tra Pistoia e Chiesina Ossanese in direzione di Pisa. In Liguria sulla 12 Genova-Sesti-Levante restano 4 km di coda tra Genova Nervi e il bivio della 7 per un'auto ormai spenta che aveva preso fuoco in direzione di Genova. E segnaliamo un chilometro per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano. Inoltre per traffico sulla 14 Adriatica tra Faenza e lo svincolo della 13 Bologna-Padova si impiega un'ora, il doppio del normale verso la 1 Milano-Napoli. Infine sulla 24 Roma-Teramo, gestita dalla Strada dei Parchi, 6 km di coda tra Carsoli e Castelmadama per un incidente avvenuto in direzione di Roma. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Bologna registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 10 minuti. Per le stesse ragioni, coda tra Castel San Pietro e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima. Situazione analoga proprio in A1 Milano-Napoli tra Firenze in Pruneta e Incisa Regello in direzione di Roma. Mentre tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima registriamo code a tratti per traffico intenso in direzione di Bologna. Spostandoci sulla A12 Genova-Sestri-Levante segnaliamo invece 5 km di coda per un veicolo in avaria tra Genova Nervi e il bivio con la 7 Servalle-Genova verso Genova. Sul posto sta intervenendo il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Infine sul tratto della A24 Roma-Teramo non gestita, lo ricordiamo, da Autostrade per l'Italia tra Carsoli, Oricola e Castelmadama in direzione di Roma segnaliamo 8 km di coda per un incidente da poco risolto. Con questo è tutto, guidate con prudenza.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico decisamente intenso sulla rete. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di quasi 1 ora e 30 minuti tra Faenza e il bivio con l'A13 Bologna-Padova in direzione di Bologna. Coda per traffico intenso invece con tempi di quasi 1 ora in autosole tra Firenze in Pruneta e in Cisareggello verso Roma, mentre tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima registriamo code a tratti per traffico intenso in direzione di Bologna. Situazione analoga tra Ceprano e il bivio con la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Spostandoci sulla A12 Genova Sestri Levante, segnaliamo invece 5 km di coda per traffico congestionato tra Genova Nervi e il bivio con la A7 Serravalle Genova verso Genova. Infine, sul tratto dell'A24 Roma Teramo, non gestita, lo ricordiamo, da Autostrade per l'Italia, segnaliamo 8 km di coda per un incidente da poco risolto tra Carsoglio Ricola e Castelmadama in direzione di Roma. Con questo, da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dall'A14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e il bivio con l'A13 Bologna-Padova in direzione di Bologna segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora e 20 minuti. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra Bologna-Borgo Panigale ed Imola verso Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece coda per traffico intenso tra Firenze in Pruneta ed Incisa Reggello verso Roma. Per le stesse ragioni code a tratti tra Firenze Scandicci ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Situazione analoga tra Parma e Fidenza verso Milano. E restando in autosole segnaliamo inoltre code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora anche tra Ceprano e il bivio con la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Spostandoci infine sulla 12 Genova-Sestri-Levante segnaliamo 5 km di coda per traffico congestionato tra Genova Nervi ed il bivio con la A7 Serravalle Genova in direzione proprio di Genova. Con questo è davvero tutto. Guidate con prudenza.

0: domenica.
1: Via Radio. Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dall'A14 Adriatica, dove tra Faenza e il bivio con la 13 Bologna-Padova verso Bologna registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora e 10 minuti. Per le stesse ragioni code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale ed Imola in direzione di Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece coda per traffico intenso tra Firenze Sud e Rincisa Reggello in direzione di Roma. E per le stesse ragioni code a tratti tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Restando in autosole segnaliamo inoltre code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Ceprano e il bivio con la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Sulla 7 Serravalle Genova invece coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Infine sulla A26 dei Trafori segnaliamo 1 chilometro di coda per un veicolo in fiamme tra il bivio con la A10 Genova Savona e Masone verso Gravellona Toce. Sul posto operano i vigili del fuoco. Con questo per il momento è tutto.
2: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Diego, Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, partiamo dalla 26 Trafori, dove segnaliamo che è stato bloccato il traffico con un chilometro di coda per un veicolo in fiamme tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone verso Gravellona Toce. Sul posto operano il nostro personale e i vigili del fuoco. Per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico gratuito 803 111. Mentre sulla 7 Serravalle Genova segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 14 Bologna Taranto abbiamo invece code a tratti per traffico intenso tra Faenza e il bivio con la 13 Bologna-Padova verso Bologna, con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Per le stesse ragioni code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola in direzione di Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli invece segnaliamo coda per traffico intenso tra Firenze Sud e l'Incisa Reggello in direzione di Roma, e per le stesse ragioni code a tratti invece tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Diego, Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove segnaliamo che è stato bloccato il traffico con 4 km di coda per un veicolo in fiamme tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone verso Gravellona Toce. Sul posto operano il nostro personale ed i vigili del fuoco. Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare il nostro numero unico gratuito 803-111, mentre sulla 7 Serra Valle Genova registriamo un chilometro di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra Faenza e il bivio con l'Autosole verso quest'ultima, con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Per le stesse ragioni code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona. In Autosole invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa un'ora tra Ceprano e il bivio con la diramazione Roma Sud verso Firenze. E per le stesse ragioni code a tratti anche tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. E con questo è davvero tutto. Buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico intenso sulla rete, partiamo dall'A26 Trafori dove segnaliamo che è bloccato il traffico con 8 km di coda per un veicolo in fiamme tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona-Toce. Per queste ragioni è stato chiuso anche il bivio dell'A26 sulla A10 provenendo sia da Genova che da Ventimiglia. A chi viaggia verso Gravellona consigliamo di percorrere la A7 Serravalle-Genova, sul posto ad ogni modo operano tutti i mezzi di soccorso. Ripercussioni però in A10 con 2 km di coda tra Renzano e il bivio con l'A26 verso Genova e 2 km di coda tra Genova Pegli e il bivio con l'A26 verso Ventimiglia, mentre in A7 Serravalle Genova registriamo 4 km di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sull'A14 Adriatica segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra Faenza e il bivio con l'Autosole verso quest'ultima, con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Situazione analoga proprio sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprano e il bivio con la diramazione Roma Sud verso Firenze. Ed è davvero tutto, guidate con prudenza.
0: RTL 102.5 Traffic. RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla 26 Trafori, dove segnaliamo che è bloccato il traffico in entrambe le direzioni con 8 km di coda per un veicolo in fiamme tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone. Per queste ragioni è stato chiuso anche il bivio della 26 in A10 provenendo sia da Genova che da Ventimiglia. A chi viaggia verso Gravellona consigliamo di percorrere la A7 Serravalle Genova. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Ripercussioni dunque in A10 con 2 km di coda tra Arenzano e il bivio con la A26 verso Genova e 2 km di coda tra Genova Pegli e il bivio con la 26 verso Ventimiglia, mentre sulla 7 Serravalle Genova ci segnaliamo 4 km di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla 14 Bologna Taranto invece code a tratti per traffico intenso tra Faenza e il bivio con l'Autosole verso quest'ultima con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Situazione analoga proprio in A1 Milano Napoli tra Ceprano e il bivio con la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. E con questo è davvero tutto.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: on time.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Diego, Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dall'A26 Trafori, dove segnaliamo che è bloccato il traffico in entrambe le direzioni, con 8 km di coda per un veicolo in fiamme tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone. Per queste ragioni è stato chiuso anche il bivio per l'A26 in A10, con 2 km di coda a partire da Renzano verso Genova e 2 km di coda a partire da Genova Pra verso Ventimiglia. A chi viaggia verso Gravellona consigliamo di percorrere la A7 Serravalle Genova e sul posto chiaramente operano tutti i mezzi di soccorso, mentre proprio in A7 Serravalle Genova segnaliamo 5 km di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sull'A14 Adriatica invece 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna, e code a tratti per traffico intenso tra Faenza e il bivio con l'Autosole in direzione di quest'ultima, con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Situazione analoga proprio in A1 Milano-Napoli tra Ceprano e il bivio di diramazione Roma Sud verso Firenze.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Partiamo dall'A26 dei Trafori, dove è bloccato il traffico in entrambe le direzioni, con 8 km di coda verso Gravellona e 5 verso Genova per un veicolo in fiamme, tra il bivio con l'A10 Genova-Savona e Masone. Per queste ragioni è stato chiuso anche il bivio per l'A26 in A10, con 2 km di coda a partire da Renzano verso Genova e 2 km di coda a partire da Genova-Pra verso Ventimiglia. A chi viaggia verso Gravellona consigliamo di percorrere la A7 Serravalle-Genova. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso e tra l'altro è in notte la distribuzione dell'acqua agli utenti rimasti in coda, mentre proprio in A7 registriamo 5 km di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Milano. Infine sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Ceprano e il bivio con la diramazione di Roma Sud verso Firenze, con tempi di percorrenza di quasi 50 minuti. È tutto, guidate con prudenza.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo dell'A26 dei Trafori, dove è bloccato il traffico tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone in direzione di Gravellona Toce, con 8 km di coda verso Gravellona e 5 verso Genova per un veicolo in fiamme. Per queste ragioni è stato chiuso anche il bivio per l'A26 in A10 sia verso Genova che in direzione di Ventimiglia. Consigliamo dunque di percorrere la A7 Serravalle Genova. Sul posto operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti rimasti in coda. Mentre sulla A7 Serravalle Genova segnaliamo 5 km di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Spostandoci in A1 Milano-Napoli registriamo invece code a tratti per traffico intenso tra Anagni ed il bivio con la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze, con tempi di percorrenza di quasi 20 minuti. Infine, sulla diramazione di Roma Sud segnaliamo coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. E con questo è tutto. Buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della A26 dei Trafori, dove si è appena sbloccato il tratto tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone verso Gravellona Toce, con 8 km di coda verso Gravellona e 5 verso Genova per un veicolo in fiamme ora spente. Per queste ragioni è stato chiuso anche il bivio per la A26 sulla 10 sia verso Genova che verso Ventimiglia. Consigliamo dunque di percorrere la 7 Serravalle Genova. Sul posto operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti rimasti in coda. Mentre sulla 7 Serravalle Genova segnaliamo 6 km di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli registriamo invece code a tratti per traffico intenso tra Anagni ed il bivio con la diramazione di Roma Sud verso Firenze, con tempi di percorrenza di quasi 20 minuti. Infine, raggiungendo la diramazione di Roma Sud, segnaliamo coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Torre Nova ed il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. E con questo è tutto.

0: Giulia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda l'A26 Genova Gravellona Toce, dove tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona ci sono 8 km di coda per un'auto in fiamme ora spenta. Consigliamo in alternativa di percorrere l'A7 Serravalle Genova e ricordo inoltre che per ripristino incidente è chiuso il bivio per l'A26 sulla 10 in entrambe le direzioni. È tutto.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante interessa la 7 Serra Valle Genova, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 5 km di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 1 Milano-Napoli, invece, tra Attigliano e Orvieto, verso Firenze, troviamo 3 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto verso Firenze segnaliamo 5 km di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Si transita su una corsia. Per lavori di ripristino incidente sulla 26 dei trafori ci sono 2 km di coda tra il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia e Masone verso Gravellona-Toce. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto verso Firenze segnaliamo 5 km di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Si transita su una corsia. Per lavori di ripristino incidente, sulla 26 dei trafori ci sono 2 km di coda tra il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia e Masone verso Gravellona-Toce. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto verso Firenze segnaliamo 3 km di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Si transita su una corsia. Sempre per un incidente sulla 7 Serra Valle Genova troviamo una coda tra Busalla e Bolzaneto in direzione di Genova. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia da Piano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto verso Firenze segnaliamo 3 km di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion, e si transita su una corsia. Sempre per un incidente sulla 7 Serra Valle Genova troviamo 1 km di coda tra Busalla e Bolzaneto in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL

0: Emilia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto verso Firenze segnaliamo 2 km di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion, e si transita su una corsia. Sempre per un incidente sulla 7 Serra Valle Genova troviamo 1 km di coda tra Busalla e Bolzaneto in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio.
0: RTL

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare con poche eccezioni. Cominciamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto verso Firenze segnaliamo un chilometro di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Si transita su una corsia. Sempre per un incidente sulla 7 Serra Valle Genova troviamo un chilometro di coda tra Busalla e Bolzaneto in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Bacca. Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Attiliano e Orvieto verso Firenze segnaliamo un chilometro di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Si transita su una corsia. Sempre per un incidente, sulla 7 Serra Valle Genova troviamo un chilometro di coda tra Busalla e Bolzaneto in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellonatoce fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra la diramazione Predosa Bettole e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia in direzione di Genova. E da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Buon viaggio.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.